patremus a mi. Purge la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.